mangia gli occhi di un altro sopra un'altra terrazza in un'altra città che non ti ha ancora scoperta. E fai di tutto per non sbagliare, ma tutto sembra contro di te. E ormai non c'è più niente da cantare. Chissà dove sarai, finalmente risolta. Forse già innamorata, forse ancora una volta. Chissà dove sarai, e se ti basta così.

immaginavi diversa, eppure sono contenta. In equilibrio perfetto tra tutto quello che ho perso e quello che ho scelto.